0: su me, che lo ti temete, e non me te lode, sei morto.
1: Che rispistu, venica te chis, e selst siistu in not, wie hilf ich anten zum Heil.

terra. Mi mazzumenta a mia tarte fraia monie causanti castelli e frutti.

Are you doing all right? Va sera va, na ninea dotto. Va sera va, na ninea sera.